0: Care amiche!
1: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Sono le 3:01.
3: Di nuovo buonanotte e benvenuti all'ascolto di questo flash di notizie. Una violenta scossa di terremoto magnitudo 7,4 ha colpito ieri la Colombia, epicentro vicino a San José del Palmar nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato registrato alle 7:34 ora locale a una profondità di 82 chilometri ed è stato avvertito in molte regioni della Colombia, tra cui Bogotà, Cali, Manizales e Armenia. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere e accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina, in cui si contesta anche il metodo mafioso. Italia ancora nella morsa del caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo il record stabilito nei giorni scorsi, oggi saranno 9 le città col bollino rosso, da mercoledì risaliranno a 20. Ci fermiamo qui, buonanotte e grazie per averci seguiti.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 4:01.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. Record di consumi in Italia nel 2026, con un aumento di 314 euro pro capite in più rispetto al 2025, la spesa delle famiglie della penisola ha superato i primati raggiunti nel 2007, da 22.975 a 23.261. Emerge dai dati dell'ufficio studi di Comcommercio, che ha realizzato un'analisi dei consumi delle famiglie negli ultimi 30 anni. Molto bene i settori telefonia e informatica, forte l'aumento dei consumi culturali e ricreativi del tempo libero. Dopo un fine settimana contrassegnato da chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti all'aeroporto di Catania, conseguenza dell'attività esplosiva in atto dal cratere voragine dell'Etna che, accompagnata dal propagarsi di cenere, ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. SAC, la società che gestisce lo scalo Fontana Rossa, ha sospeso le attività di volo in arrivo. Permane la tendenza positiva al box office italiano. Nel periodo 6-9 agosto le sale cinematografiche hanno incassato complessivamente quasi 10,7 milioni di euro, con quasi 1,3 milioni di spettatori, più 308% rispetto allo stesso periodo del 2025. E l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Aggiornamento delle 5, buongiorno, ben ritrovati. Le premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, hanno lanciato sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società europee. Le due scrivono: abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società. Intanto sulle tensioni fra Italia e Spagna è intervenuto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
3: Non è con i ricatti e le ritorsioni che si combatte l'immigrazione, ma con regole certe, controllo dei confini e lotta senza se e senza ma ai trafficanti di esseri umani.
2: Parliamo anche del caldo, ci sarà una tregua dopo Ferragosto per quanto riguarda l'Italia. Intanto sono giunti gli ultimi dati di Copernicus che dicono per l'Europa occidentale i mesi di giugno e di luglio sono stati i più caldi di tutta la storia. C'è stato un nuovo record anche per il riscaldamento dei mari. E questa per ora era l'ultima notizia, alle 6 ci saranno le previsioni meteo. Buona giornata!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

Chi era Cocciante? No, la mano in tasca e canto, tararara, la primavera e canto, ed estate, con un'estate come questa canto poco però, mamma mia. Ah, buongiorno, buongiorno. Sono 12 minuti dopo le 6 del mattino. Anche la regina madre canta, beh, lei canta sempre, insomma, lei, perché è una regina madre felice. Felice come del resto tutti noi di essersi svegliata viva, eh? 108 anni e quanti giorni? Pronto? Ciao.

0: Sfido.
1: Sfido, sfido le altre radio a fare partenze, aperture di trasmissioni come questa. Solo noi, solo noi, solo noi. I migliori dell'Italia siamo, no? Radio Sorriso, le prime due ore di questa giornata, di questo martedì 11 di agosto con Giovanni Zani. Olla, siamo a posto, siamo pronti anche con l'oroscopo. Prima una bella mazurchetta, vai!

Sandrino Piva su Radio Sorriso, e adesso via, via, via, via, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete si prevede un'interessante nuova compagnia, un giro di amicizie insolito, una conoscenza intrigante, sarà una giornata troppo vivace per i vostri gusti, sappiate spenderla con la massima spontaneità e non ve ne pentirete. Toro, belli torelli, i momenti di stanchezza non devono smontarvi, concedetevi il riposo e le gratificazioni di cui avete bisogno e poi partite alla riscoperta dei vostri interessi più profondi. Sarà il solo modo per vincere l'insofferenza che oggi culminerà nel nervosismo. Gemelli, oggi risolverete nel modo migliore qualsiasi problema o difficoltà, specialmente se di vecchia data o relativo ai rapporti interpersonali. Una discussione con il partner o con una persona amica andrà chiarita con tatto e flessibilità. E adesso via, momento Alli Galli. Abbiamo la signorina Daniela Cavanna con il boom boom d'amore.

Laura Marchese con Pazzo Sentimento alle 6:25 del mattino su Radio Sorriso. Tocca al cancro, contate pure sulla luna favorevole. Vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore poco soddisfacente. Leoncini, Mercurio vi regalerà nuove intuizioni. Se vorrete prendere stringere contatti con nuovi amici, questa sarà la giornata giusta per farlo. Giove vuole regalarvi un martedì da ricordare. Dedicatevi senza timori alla persona del cuore. Vergine, la dissonanza di Marte oggi potrebbe portarvi un eccesso di energia che non sarà deleterio. Avrete infatti il coraggio di fare cose che fino ad ora ritenevate precluse. La serata sarà brillante, oltre ogni speranza, e le conquiste non si conteranno. Beate voi!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
2: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato

Centro Benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

con questa polca dal titolo Baguttina. Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Sono le 6:38, siamo in onda con l'oroscopo del giorno e questo 11 di agosto adesso tocca al segno della bilancia. Il quadro astrale odierno si complica un poco per via del passaggio della luna in cancro, segno a voi poco affine. Vi sentirete apatici e svogliati anche nelle occasioni di svago. In amore regnerà ancora il malumore specie tra i nativi della terza decade. Scorpione, giornata che non sarà eccezionale, ma avrete l'opportunità di organizzare più adeguatamente i vostri impegni. Mettete in conto alcune spese impreviste. Elargitevi un po' di riposo e seguite senza indugio i consigli del partner. Sagittario, le vostre iniziative oggi difficilmente si riveleranno negative, quindi lanciatevi nella direzione che credete più giusta per i vostri progetti. State tranquilli senza pretendere nulla né da voi stessi né dal partner e non ascoltate Venere che spinge a chiedere troppo. E adesso chiedo troppo se chiedo i rodigini, ma assolutamente no, dai. È il momento di sentire questo pezzo con la voce di Monica, un'altra volta ancora, rodigini.

italiani. Andiamo a chiudere l'oroscopo, mi restano gli ultimi tre segni. Capricorno, benché qualche invidioso si sforzi a screditarvi, saprete come comportarvi per mettere definitivamente a tacere le critiche. Solo rinunciando alle piccole questioni di principio e aprendovi ad un sincero confronto con il partner, saprete farvi perdonare. L'acquario, oggi le stelle vi daranno la capacità di appianare ogni tipo di divergenza, trovando punti di contatto con chi solitamente non è mai d'accordo con voi. A guidarvi sarà soprattutto lo spirito pratico. Nella serata sappiate dosare le vostre energie. Pesci! Proverete di sicuro un forte anelito di libertà, con rischio concreto di trascurare gli affetti o l'amore. Intanto avrete voglia di dividere il peso di una decisione soltanto con chi ha la vostra fiducia. Non rinunciate a chiedere un consiglio. Ed è tutto! L'oroscopo tornerà domani, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Marco Zeta.

2023 su Radio Sorriso. Ma buongiorno, buongiorno. 5 minuti e saranno le 7 del mattino. Fatto colazione? Come siete svegliati questa mattina? Avete messo giù il piede giusto? Siete partiti con il piede giusto? Dove siete? Siete a casa ancora o in vacanza? Se siete in vacanza, noi che siamo curiosoni vogliamo condividere con voi la vostra vacanza, se non altro in senso metaforico, quindi mandateci la fotona, ingolositeci, fateci vedere dove siete. Però per noi può essere, facciamo la finta di essere lì con voi. Siete in una spiaggia bella, particolare, può essere la spiaggia, che so, dico una località, Grado, dove non sono mai stato io. Come fossi lì a Grado, a Lignano Sabbiadoro, venendo giù cosa troviamo? Bibione, poi Caorle, Porto Santa Margherita, Eraclea Mare, in mezzo ci sta anche Duna Verde, questa piccola località, Jesolo, Cavallino Tre Porti. Poi andiamo verso Sottomarina, Chioggia, le altre spiagge, insomma, provincia di Rovigo. Va bene. Fatemi sapere se siete in montagna, se siete in procinto di prendere qualche sentiero. Fatemi vedere, fatemi godere. Poi lì in montagna si sta belli freschi, anche se non possiamo lamentarci. La giornata di ieri è stata devastante. Si sta bene solo le prime ore del mattino, poi quando comincia a spingere il sole ci fa penare. Va bene, sarà così, sarà così anche oggi, insomma, giornata bella, bella tosta. Tra l'altro, visto che gli esperti hanno prorogato il bel tempo, il caldone fino al giorno 19, vabbè, fino a mercoledì prossimo, mamma mia. Va bene, non possiamo lamentarci, comunque noi popolo di lamentoni. Adesso io volevo parlarvi, ma non ho il tempo, devo chiudere questa prima ora. Vabbè, dopo, nella seconda parte, io vi parlerò dell'incredibile caso che arriva dall'Australia, una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti sospetti. Hanno trovato il corpo di una donna in una valigia. Ma no, non si trattava di donna, ma di una bambola sexy. Dopo ne parleremo, allora.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso!
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 7:06.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, circolazione regolare sulle nostre autostrade. Vi segnaliamo che sulla 24 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino alle 23 del prossimo 28 agosto per lavori. Sulla A23 vento forte fra Udine Sud e Carnia. Buon viaggio e buona giornata.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

qui su Radio Sorriso a dare il via alla nostra seconda e ultima ora di Ma che bella giornata, l'11 di agosto 2026, estate 2026. Giovanni Zani che vi sta parlando. Allora, siete reduci? Era la notte di San Lorenzo, quella appena passata. Perché mi parlano di 12? Dal 10 al 12. Quindi anche stanotte bisogna stare con il muso all'insù, con il nasino all'insù a controllare il cielo. Vabbè, no, io l'ultima notte che ho passato con la mia seconda moglie una ventina d'anni fa, e ho detto basta, io non farò più questa, perché ho preso una stella cadente giusto tra i denti, io. Vai, dopo parleremo anche della vera storia di San Lorenzo e perché affidiamo i nostri sogni al cielo, dalle persecuzioni dell'impero al mito delle stelle cadenti, insomma, dietro la magia, diciamo, di questo periodo del 10 di agosto, in modo particolare un complotto politico ed economico nella Roma del terzo secolo dopo Cristo. Da lì è partito tutto. Dopo vi racconto la storia, cercherò di farlo in velocità come al solito. Si deve andare anche in Australia perché abbiamo la donna nella valigia. Dai, dopo con calma faremo tutto anche stamattina.

Polca di Lella Blu su Radio Sorriso. E allora, la notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo è un po' come dire mamma non mamma, no? Cercando nel fitto blu del cielo una stella cadente si finisce per sfogliare i petali di una margherita, in buona sostanza, no? Affidiamo sogni e desideri alla magnificenza dell'universo, a ciò che di più misterioso vi è racchiuso, qualcosa che crea nelle nostre menti l'idea che tutto possa realizzarsi semplicemente osservando la traiettoria di una stella. Diciamoci la verità, no? Tutti, ma proprio tutti, quando non sanno più a che santo votarsi, no? Alzano lo sguardo al cielo chiedendo alle stelle di aiutarti, no? Stavolta però il santo per l'aiutino da casa ce l'abbiamo davvero, un santo che, facendo passare la riuscita di un nostro desiderio come opera delle stelle, illumina praticamente i cuori e le nostre menti di speranza verso qualcosa che possa cambiare il corso del nostro destino, materializzando per noi ciò che ancora non siamo stati in grado di creare. Sfatiamo subito un mito: le stelle non cadono davvero, e qui la magia del nostro inconscio praticamente si rompe, si sgretola. Ciò che accade realmente è che nelle calde notti stellate di agosto il nostro pianeta Terra attraversa una scia di polveri e piccoli detriti lasciati dalla cometa Swift Tuttle. Così si chiama la cometa. Questi frammenti praticamente si incendiano a contatto con la nostra atmosfera, creando quell'effetto di lampi di luce che noi chiamiamo stelle cadenti. Le tradizioni popolari accostano queste scie luminose alle lacrime del santo, a cui si possono affidare i desideri nella speranza che poi vengano esauriti. Avete capito, no? Quindi cosa sono questi lampi? Quelle che noi crediamo siano le stelle cadenti. Ci aggrappiamo. Va bene. Anche questa sera, quindi, con il nasino all'insù, con la speranza che bruci qualche cosa a sto punto, diciamo così, dai. Va bene. Stupido cuore canta Grazia. L'orchestra è quella di Daniele Desideri.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.

aspetto, quello di un macabro ritrovamento di un cadavere, invece quello rinvenuto all'interno di una valigia non era un corpo umano ma una sex doll. Sapete che cos'è la sex doll? Una bambola gonfiabile. Questo è lo strano caso che, come vi dicevo prima, come vi anticipavo prima, arriva all'Australia, no? Dove è stata impiegata un'intera task force composta da investigatori, agenti ed esperti forensi per stabilire che quei resti non appartenevano ad una donna ma a una bambola sexy talmente realistica da essere scambiata inizialmente per la vittima di un omicidio. Tutta questa gente, per carità, bastava toccare, no? Vabbè. Come riferito ai media locali, nei giorni scorsi due uomini hanno rinvenuto in una strada di campagna questa valigia sospetta, no? Abbandonata tra i cespugli con dentro quello che sembrava il corpo umano, un corpo umano, e dopo il ritrovamento è scattata praticamente la denuncia. Subito si è messa in moto tutta la macchina investigativa, no? Che al termine degli accertamenti ha chiarito che il corpo non era umano ma artificiale. Ma io spiego, insomma, vabbè, ti arriva la telefonata, arriva tutta sta gente convinta di, ma spero che dopo ci abbiano impiegato due secondi a capire che si trattava di una bambola, no? Come spiegato dal sovrintendente di polizia del Nuovo Galles, i test hanno presto dimostrato la verità, no? Inizialmente è stata scambiata per un essere umano. Queste bambole sono molto realistiche nell'aspetto e quindi i frammenti rinvenuti sembravano resti umani. Gli esami forensi hanno rilevato che si trattava in realtà di un manichino realistico completo di vestiti, capelli e un piercing per rendere tutto più realistico, addirittura il piercing al naso avevano. A complicare ulteriormente le cose c'era il fatto che la bambola aveva anche segni che assomigliavano a lividi e grafi, ma pensa te. Le indagini sono concluse, hanno dovuto ammettere le forze dell'ordine che è andata così, insomma, scambiata per un essere umano, va bene così, insomma. Era una bambolotta, un bel manichino ben fatto, una sex dolls. Va bene, succede anche questo in giro per il mondo. Ore 7:38, adesso noi andiamo avanti con la musica. Il nostro numero è attivo, è preso d'assalto anche in questa mattina agosto, dell'11 di agosto. Vi ricordo il numero 345 48 45 663. Adesso abbiamo Maura con Isabia.

Rivoli su Radio Sorriso. Aspetta che devo andare a Rivoltella, devo andare dai Gallina, Allora vediamo un po' intanto le solite foto che mi invitano molto a pensare. Non le posso mangiare io ste robe qua. Vediamo un po', un caldo saluto a tutti gli amici di Sorriso, in particolare a Graziano, autotrasportatore numero uno. Quando arrivi ti facciamo una colazione da campione. Uè, Graziano, ti aspetta qualcosa di bello tosto, quando arrivi lì dai Gallina, è vero? Avrai la colazione che ti meriti. 8:15, lo sapete che nelle spiagge, lo dico adesso per chi è in spiaggia che magari non ne ha sentito parlare, però vi siete resi conto che nessuno attorno a voi quest'anno fuma, perché nelle spiagge non si fuma. E nella giornata di sabato la polizia locale, siamo a Jeso, nell'ambito dei regolari e continuativi controlli sul rispetto di quelli che sono i regolamenti comunali, ha multato in arenile un ragazzo che fumava. E fumava, ma fumava anche uno spinello, furbo lui, no? Sanzione doppia, quindi: mancato rispetto al divieto di fumo in arenile, 50 euro, e violazione del divieto di detenzione e uso di sostanze ai sensi del regolamento di polizia urbana. 400 euro per lo spinello, A questo si aggiunge la segnalazione in prefettura per uso personale di droghe. Sappiate, in spiaggia non si fuma, tanto meno gli spinelli, le droghe, anche se leggere. Il divieto di fumo in spiaggia è una scelta di rispetto verso gli altri e verso l'ambiente. Questo è il commento del sindaco della città di Jesolo, Christopher De Zotti. Continueremo a lavorare per il rispetto di questa norma, ma soprattutto perché sia interiorizzata dagli ospiti delle nostre spiagge. Insomma, la lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti senza distinzione, come vi dicevo, tra droghe pesanti e leggere. Un altro degli indirizzi precisi che questa amministrazione ha voluto portare avanti in termini di sicurezza urbana. Quindi siete a Jeso, occhio perché lì girano, no? Cioè, la polizia, la capitaneria di porto, non so che, controllano, quindi evitate di fumare. Fa bene a voi e fa bene a chi vi sta intorno, e soprattutto non portatevi gli spinelli, perché rischiate la batosta più tosta, Bene, detto questo, andiamo avanti con la musica. Abbiamo una mazurka adesso con Massimo Andreotti, maestro.

Pasolini, ma che brava Ornella. Pistole e speroni. Oh, posso andare, ragazzi, ho finito. Ho finito anche questa bella lavorata anche stamattina, queste due ore belle pregne di musica, soprattutto quella segnalata da voi utilizzando il nostro numero. Sappiate che potete farlo in ogni momento della giornata. Se avete desiderio di sentire qualcosa di particolare che magari non sentite da tanto tempo, chiedete 345 48 45 663. Noi siamo qua. Questo è il numero più diretto. Se poi volete sentire, stabilire il calore umano, sentire la voce nostra, ecco, abbiamo i numeri in rete fissa. Hola, a tal proposito, saluto, aspetta, gli ultimi, Lea e Luigino, poi Fabio, Andrea Vicenza, Raffaella Ponzano, Rita Maniago, aspetta che ne ho ancora qua, questo come si chiama, quando non mi firmate, che è Antonio, va bene. Noi ci ribecchiamo domani mattina come al solito tra le 6 e le 8 per vivere un'altra sveglia assieme qui su Radio Sorriso, che è la radio, sapete, no? Famosa per essere la radio più giovane che mai. E adesso Omar!

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18:30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Questa le breaking news di TGcom 24.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
11: Riso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

partiamo alla grande anche per questo martedì 11 di agosto 2026. Buongiorno amici, bentornati a pieno ritmo con Giovannino per le prossime due ore. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Vi aspetto per raccontarmi inizialmente come inizia questo martedì, magari in spiaggia al mare, magari in mezzo, non so, in partenza per le ferie o magari ultimo giorno di lavoro. Beh, raccontate la Radio Sorriso. Intanto andiamo a salutare chi mi richiede il prossimo brano, l'amico Manuel, pronto per una nuova giornata di lavoro. Lui dice: io le ferie le ho ad ottobre, quindi non ci penso ancora. Ti dedico Io brillerò, la voce di Giulia, orchestra Lorenzo Virgilli. E che dire, buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi si è appena svegliato, a chi è magari già in macchina, e grazie di essere all'ascolto, logicamente, di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Pietro Galassia, Marco Dazzi con anche Samuele, questo bel brano dal titolo La vita è così, sempre qui su Radio Sorriso. Siamo partiti alla grande, direi, assolutamente. Saluto l'amica Enrica di Treviso che mi ha richiesto il titolo di un brano. Vedi Enrica, basta, poi come hai fatto tu, bravissima, lei ha segnato l'ora e il giorno, poi ve l'ha comunicato, io sono riuscito ad andare a trovare il titolo e l'orario di messa in onda. Brava, brava Enrica. Buongiorno Giovannino, io da qualche giorno sono a casa malata, mi spiace cara Lara, un abbraccio. Una specie di sindrome influenzale, oppure scoperto che ci sono diversi casi in giro? Sì, perché sentivo anch'io, tra l'altro c'è un mio amico che non sta troppo bene, che praticamente sì, questo anche caldo freddo, queste aree condizionate sempre più forti, con poi questo calore sempre più forte, fanno indebolire un po' il nostro corpo, e quindi poi ci sono queste sindrome influenzali che sono tipicamente invernali, che si stanno trasferendo anche l'estate, almeno dalle mie parti. Mi fai aspettare ascoltare La cura di Omar Lambertini, sono contenta almeno di poter seguire questo programma della mattina, perché di solito sono al lavoro. Oh, che bello, vedi Lara, hai trovato il bicchiere mezzo pieno, io sono contento. Tra poco arriva La cura di Omar Lambertini, intanto sirena Beppe Carnevale.

Lambertini con La Cura, sempre qui su Radio Sorriso. Ancora tanti auguri di una prontissima guarigione proprio all'amica Lara da Trieste. Buongiorno invece all'amica Lina di Conegliano. Saluto anche l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona e suo nipote che dice grazie per la dedica di ieri, ma tu ti chiami Lorenzo, quindi auguri ancora. Quante stelle avete visto questa? No, qualcuno ha visto una stella? Io mi sono totalmente dimenticato, cioè proprio, vabbè. Però qua in radio qualcuno ne ha viste, qualcuno ne ha viste 7, qualcuno ne ha viste 8. Chissà quanti desideri, beh, speriamo che si possano comunque tutti avverare, assolutamente.

0: DJ Berta con la voce di Piero mi vida un bel ballo di gruppo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate, le vostre richieste musicali, i vostri auguri, i vostri anniversari che festeggeremo insieme anche in questo martedì 11 agosto 2026 sulla radio più giovane che mai. Ci ritroviamo tra poco ancora con tanta bella musica e poi anche con l'argomento del giorno.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Niccolò Quercia, la filuzzeria con Titanic, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo l'amica Bruna dalla provincia di Verona, cosa ci racconta. Ciao Bruna!
1: Ciao ragazzi, sono Bruna di Verona, una vostra ascoltatrice. Siete molto bravi.
0: Grazie.
1: Allora, l'argomento di oggi è caduto a fagiolo. Io sono qua in cantina, un po' al fresco, che sto facendo la conserva. Poi la settimana prossima ne farò dell'altra per una mia cugina e farò anche della marmellata di fichi che ho nel mio orto. Grazie di tutto, siete bravissimi, buona giornata calda. Ciao.
0: Calda, sì, allora buon lavoro, Bruna, un abbraccio fortissimo e grazie mille, un abbraccio anche alla Luigina di Morgano, provincia di Treviso, alla Raffaella di Asolo e non solo. Vado a salutare anche l'amica Caterina da Gonarsa e l'amico Gigi Nardini, che invece ci richiede un bel brano. Arriva Friul Mix con Gigi Nardini, subito dopo accontento la richiesta musicale di Luciana di Tessera, che mi richiede Mulino del Po con le voci di Alida e Cristina, come si fa il titolo del brano.

nel po' con le voci di Alida e Cristina, come si fa il titolo di questo bel brano. E saluto l'amico Adelio da Orriago, un abbraccio. Adelio mi manda la foto di un mega yacht, non so dove l'abbia fatta, in quale penso Venezia. Comunque mi dice: Giovannino, bella spesa, complimenti, un ciaone da Adelio Marina. Avercelo, ma anche solo per una volta, sì. Proprio bello, complimenti, complimenti Fortunello, chi lo ha. Buongiorno anche a Loris di Mestrino, e saluto anche l'amico Marco invece della provincia di Brescia con un bel merengue, il maestro Massimo Siviero San Pedro.

con San Pedro siamo arrivati in fondo a queste due belle orette passate insieme. Tra poco si continua con quello che è l'argomento del giorno e con logicamente quelle che sono le vostre richieste musicali che potete fare al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Tra l'altro faccio un saluto, non l'ho fatto questa mattina, a tutti gli amici dei social, quindi un abbraccio fortissimo a chi sta commentando. Se non l'avete ancora fatto, io vi ricordo che abbiamo due bellissime pagine social. Radio Sorriso è il nome, quindi sempre con 3R, sia su Facebook che su Instagram, e potete lì mettere un bel mi piace, un bel segui e poi interagire con noi con tutti i post, i contenuti che vi portiamo, le dirette dai migliori eventi della musica da ballo con le migliori orchestre e non solo. Quindi cercateci anche sui social, perché il mondo di Radio Sorriso si estende anche lì. Che dire, un buon proseguimento. Terminiamo con la Danimos Band, Esibizionista, e una buona giornata sempre qui logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8, così sembrerebbe, sempre qui con A Pieno Ritmo. Un saluto, ciao.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3340.
7: Sorriso!
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 10 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, le ultime notizie. La Regione Veneto ha inviato gli ispettori all'ULS 2 per fare chiarezza sulla questione che è diventata un caso politico denunciato da sindacati e consiglieri di opposizione. Al centro delle polemiche c'è un incarico da 130.000 euro affidato l'anno scorso a una società padovana di investigazioni private perché spiasse alcuni sanitari dell'ULS 2 marca trevigiana. L'assessore regionale Gino Gerose.
15: Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'US2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori.
14: 12 gattini abbandonati in un container a Treviso. I piccoli animali sono stati liberati da alcuni passanti e sono fuggiti nella vegetazione. L'OIPA invita a non catturarli autonomamente.
16: Gli spettacoli.
17: Saranno le 5 componenti delle Bambole di Pezza ad aprire i concerti italiani degli Hollywood Vampires, la rock band cofondata da Johnny Depp, attivo come chitarrista. 2 gli spettacoli previsti in Italia, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano ed il giorno seguente al Castello Carrarese di Este, Padova.
14: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

Un grazie alle edizioni musicali Trevisan. Con il brano del mese abbiamo ascoltato l'orchestra di Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Sorrisini, buongiorno e buon martedì 11 agosto dal vostro Alex. 10:07, pronto per accompagnarvi per le prossime due ore in grande musica, come sempre con i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi e soprattutto, come sempre, le vostre richieste protagoniste. Quindi fatevi sentire, mi raccomando. Abbiamo anche un bel argomento oggi, perché parliamo appunto di cosa preparate, le conserve, le passate, le marmellate, tutto quello che state preparando in questo periodo. Fatemelo sapere al 345 48 45 663, la messaggistica, oppure le telefonate 0423 736 680, oppure 81. È arrivato anche un messaggio da Clelia di Bagnarola. Io oggi sto facendo la marmellata piccante di peperoni, ieri la glassa di cipolle, mamma mia che meraviglia, grazie. Poi ti accontenteremo sicuramente con un bel brano, grazie Clelia. Intanto noi partiamo subito, lo facciamo con Monica, arrivano i Rodigini con Jukebox.

Vorrei fermare il tempo, la voce di Francesca Mazzucato su Radio Sorriso in questo martedì 11 di agosto con Alex, ricordo fino alle 12. Andiamo a salutare Anna di Zelarino che mi dice che sta realizzando in questi istanti la marmellata con l'uva fragola. Mamma mia, chissà che bontà, che bontà. Ci richiede una canzone di Omar Codazzi, ho scelto questa, Vorrei che fossi qui.

La fisarmonica di Bruno Bressi, che ricordiamo sempre con piacere, a Media Luz, un bellissimo tango della tradizione alle 10:23 minuti. In diretta con Alex, stiamo parlando delle conserve, delle passate che state realizzando in questi giorni. Ciao da Carolina di Conegliano, conserva fatta venerdì scorso, un pentolone immenso, mamma mia che spettacolo, 150 vasetti da mezzo chilo, caspiterina, uela, grandi grandi dosi, quasi industriali oserei dire. E poi ancora ciao mio simpaticone, buona giornata, se possibile la tua canzone di Pietro Galassi. Allora continuiamo a tempo di valzer lento con questa bella canzone firmata proprio Pietro Galassi.

Pietro Galassi, la tua canzone. Tra pochissimo parleremo del Ferragosto di Radio Sorriso, perché sarà sicuramente pazzesco come la prossima canzone. Daniela Cavanna, la sua Tarantella, brano che dà il titolo anche al tour 2026, pazzesco.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale, Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il

0: impianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: Sorriso.
2: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Un grazie a Galletti Boston Edizioni. Con il brano del mese abbiamo ascoltato Lillo Baroni, L'amore che c'è in me. 10:37 minuti, pronto per ricordarvi l'appuntamento di sabato sera, il Ferragosto di Radio Sorriso. Ritorniamo veramente con grandissimo piacere dagli amici di Cusignana, da Matteo e tutto lo staff, per una serata che sarà sicuramente indimenticabile. Intanto si mangia benissimo, quindi vi invito insomma a venire anche per cenare. Poi si balla mi raccomando con Radio Sorriso dalle 21:30 circa, con Alex, Iris, Giovannino, i nostri gadget, le novità musicali, le belle canzoni, insomma una serata che sarà sicuramente indimenticabile per un Ferragosto davvero pazzesco. Vi aspettiamo sabato 15 agosto a Cusignana di Giavera del Monte in provincia di Treviso. Vale la pena veramente magari fare qualche chilometro per passare questa serata insieme a noi, ma so che ogni anno quando ritorniamo a Cusignana tanti amici arrivano dal Friuli, dalla Lombardia, quindi un grazie in anticipo, e l'invito è quello di venire anche a mangiare, perché si mangia davvero molto molto bene. Vi aspettiamo allora per il Super Ferragosto di Radio Sorriso a Cusignana sabato sera, non mancate.

perché sarà una serata sicuramente che porterete e porteremo anche noi nel cuore. Adesso voglio salutare Giacinta di Vicenza con un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, tutta la forza che hai in te, Giacinta, alla grande, mi raccomando. Questa te la dedico, la mia voce insieme a Patrizia Ceccarelli con questo bel brano che si intitola Dai!

La voce, la grinta di Matteo Tarantino con Canta e passerai, bei moderati, le 10:46 minuti in diretta con Alex in questo martedì mattina. Andiamo a salutare anche gli amici Elvira, Roberto di Vico d'Arzere. Buona giornata e buon martedì a te e a tutti i sorrisini in ascolto. Ma ringrazio anche Erika da Breda di Piave. Buongiorno Alex, un abbraccio grande, mille baci, ma grazie, grazie infinite. Proseguiamo. Sotto questa luna arriva Federico Olivotti con il ciao. Ciao ciao ciao!

La voce da grinta di Elena Cammarone con Sei tutto, un bel modellato che voglio dedicare all'amico Fabrizio da Ross. Ciao Fabri, grazie per il tuo messaggio. Ieri è stato proprio a trovare Elena, sempre splendida. Un salutone, grazie mille per essere sintonizzato sulle frequenze del sorriso. Saluto però anche gli amici di Adria, i carissimi Loredana e Danilo. Ragazzi, un abbraccione anche a voi e andiamo avanti. Lo facciamo con Entusiasmo, che è il titolo del prossimo brano dalla voce di Demis. Vai col mambo!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 11:04.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno. Due bambini di 10 e 11 anni arrivati da soli in treno da Bologna sono stati sorpresi sabato mattina mentre tentavano di entrare in un appartamento in zona Palestro a Padova. Ad accorgersi di loro è stata la proprietaria di casa. I due, data l'età, non sono imputabili. Entrambi sono stati affidati ad una comunità protetta.
10: Il numero unico 116-117 è attivo in tutte le ULS del Veneto. È stato potenziato il servizio con altre 18 assunzioni, lo ha detto l'assessore alla sanità della regione Gerose.
11: Per quanto riguarda l'esperimentazione, che è partita nel dicembre del 2024 e si è chiusa di fatto diventando un progetto ufficiale della regione nel maggio di quest'anno, quando anche l'Euganea è entrata all'interno del progetto 116-117. Quindi è un processo in divenire che potrà essere ulteriormente migliorato, ma che a disposizione del cittadino veneto un numero a quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti.
10: E proprio per l'assistenza sanitaria non urgente, nell'ultimo mese nel Veneto ci sono state quasi 56.000 chiamate.
9: La Regione Veneto ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per il triennio 2026-2028 per il rilancio dei colli euganei e del termalismo. I tavoli di lavoro con gli enti e le rappresentanze del territorio sono già operativi e puntano a definire nelle prossime settimane un accordo di collaborazione per avviare le prime iniziative entro l'autunno.
10: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
15: Sorriso!
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

L'amore è l'amore, mio ultimo singolo, edizioni classe 1, 11 e 10 minuti. E adesso mando un saluto davvero speciale all'amica Katy Sorgato, che mi scrive: ciao Alex, un saluto grande a te, da Katy e da tutta la compagnia Amici per Sempre. Ci dedichi una canzone? Grazie mille. Ma certo, augurandovi una buona estate e buona musica. Grazie Katy per la tua presenza sempre costante all'ascolto di Radio Sorriso. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e i Casanova.

All'amica Maria Giovanna, vincerò, perderò la voce di Alberto Crepaldi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Alex in questo martedì 11 di agosto. Si continua in musica con l'orchestra Luca Bergamini, arriva la voce di Novella con il Social Fox. E con questo brano voglio salutare anche l'amica Paola di Brescia con un saluto davvero specialissimo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, abbiamo ascoltato Roberto Polisano con La Terza Età, ma abbiamo anche delle visite speciali oggi a Radio Sorriso, i ragazzi dell'associazione Farcela. E qui al mio fianco, tra questi grandi ragazzi, ho un grande fan di Radio Sorriso. Mattia, benvenuto! Come si sta con le cuffie?
1: Bene.
0: È una bella sensazione?
1: Sì.
0: Dai, come sono gli studi delle nostre radio? Vi stanno piacendo?
1: Sì.
0: Oh, benissimo. Ma tra le tue orchestre preferite ce n'è una in particolare?
1: Sì, una in particolare.
0: Quale?
1: Marco.
0: Ah, allora tu hai scelto queste rosse rose.
1: Sì.
0: Visto che siamo in diretta, a chi vuoi dedicare questa canzone? Così.
1: Beh, a mia mamma.
0: Oh, che si chiama?
1: Angela.
0: Angela, ok. Ricordiamo che sei di Valdobbiadene, giusto?
1: Sì.
0: Bene, poi a chi la dedichiamo?
1: A loro.
0: A tutti i tuoi compagni di squadra.
1: Loro.
0: Oh, fantastici. Ragazzi, facciamo un applauso, così ci facciamo sentire in diretta, E allora, ecco, l'associazione Farcela, adesso il nostro Mattia, come da buon speaker, lancia la prossima canzone. Prego.
1: Lo sferose.
0: Marco e il clan. Grazie ragazzi, in bocca al lupo e buona estate.

Sonia Mori e il suo cuore zingaro. In questo martedì mattina con Alex andiamo ad accontentare anche Morena di Mestre. Con Alex Villani arriva il ragazzo di campagna, la Tarantella.

Il ragazzo di campagna Alex Villani su Radio Sorriso. Io vi saluto con Daniele Desideri e questa Alex Cumbia. Per me è veramente tutto, vi lascio in buona compagnia con Max e Tiziana. Buona giornata e buon martedì, cari sorrisini.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
8: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sono le 12:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da
11: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dall'Italia con l'immigrazione, il comitato parlamentare di controllo sull'attuazione di Schengen convocato per giovedì alle 14:30 per l'audizione del ministro Piantedosi in merito al ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Asse intanto tra il nostro paese e la Danimarca sul no a ingressi irregolari in Europa tra Giorgia Meloni e l'omologa Frederiksen. A Roma, prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, è accusato di essere il mandante con l'aggravante del metodo mafioso. Latitante Gomez Clesio Tavares, accusato dai PM di avere partecipato al progetto dell'attentato. Ci spostiamo in Sicilia, dove il prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna fa slittare ulteriormente la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata attualmente alle 19 di oggi. La società che gestisce lo scalo invita intanto i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Nello sport, parte con il piede giusto l'Italia agli europei di Birmingham. Nel getto del peso Fabbri è medaglia d'oro, argento per altro azzurro Wire. Agli europei di nuoto, argento per l'italiano Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
4: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Ma senti che energia la nostra Rita Jessie, mamma
1: mia. Sentito, piccolina, ma...
0: Piccolina, ma... Donna nana tutta tana, dicono.
1: No, insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
0: buon appetito.
1: Buon tutto, insomma.
0: Buon routine, se avete già finito.
1: Siamo qua anche oggi, cari amici, martedì 11 agosto 2026.
0: Pensa,
1: e credetemi, credetemi che il mio collega è contentissimo perché ha visto tante di quelle stelle,
0: no, tante,
1: quindi
0: sette,
1: ha potuto esprimere
0: sette,
1: tanti
0: no,
1: di quei desideri.
0: Il problema è che non ne ho espressi, ho visto sette stelle cadenti, sì, ma non ho espresso nessun
1: non
0: desiderio.
1: Sei stato abbastanza
0: quindi
1: veloce,
0: figurati.
1: Quindi no, è caduta senza essere espressa.
0: Guarda che è questione di decimo di secondo.
1: Come?
0: Solo una ne ho vista che ha attraversato quasi tutta la via lattea, là, non
1: la,
0: so,
1: scia, la scia, la via lattea.
0: Ma e altre erano... Cioè, erano... C'era più confusione di aerei, ti dico la verità, eh.
1: E per forza, tutti partono per le vacanze.
0: No, ma cosa c'è?
1: È ovvio che
0: ieri
1: c'è
0: sera,
1: traffico aereo.
0: Tutti la notte di San Lorenzo.
1: Traffico aereo.
0: Saranno passati, guarda, non esagero, 200 aerei.
1: Traffico
0: alti,
1: aereo.
0: Bassi.
1: Beh, anche perché, essendo, hai detto che sei andato sul Grappa, no?
0: No, sul Monte Tomba.
1: Monte Tomba. E forse andavano verso l'Inghilterra.
0: Ma che ne so,
1: Spagna.
0: No, giravano a destra, a sinistra, avanti, su, giù.
1: Vabbè, non importa, buon viaggio a tutti, noi siamo qua anche oggi a tenervi compagnia per tutta la settimana, ovviamente ci saremo dalle 12 alle 14.
0: Vi tocca anche
1: Tiziana
0: sta settimana.
1: E Massimiliano. Allora oggi, caro Massimiliano,
0: mi dica,
1: agosto è tempo di ferie, chi va, chi torna, chi rimane e chi invece approfitta perché a casa il marito lo manda nell'orto alla mattina alle 5 col fresco a raccogliere i pomodori, le basiliche, le zucchine, per fare le marmellate,
0: le
1: fichi, le pesche, insomma sfrutta il marito per preparare le passate famose o le marmellate.
0: Ecco. Ecco perché non voglio l'orto.
1: Quindi amici, vi chiediamo se avete una ricetta di famiglia o un piccolo segreto che rende le vostre conserve così speciali. Raccontateci i vostri preparativi di agosto e i sapori che vi ricordano casa. E soprattutto se c'è il marito che vi aiuta.
0: Ma anche se non c'è il marito che vi aiuta, fatecelo sapere lo stesso, voglio dire, eh? Scusa, cioè ci deve per forza essere il marito, uno non ci può mettere lo spirito di andare a raccogliere i pomodori dal proprio orto ancora caldi, farli bollire, lavarli, farli e fare la conserva. Deve per forza esserci il marito?
1: Ma
0: dimmi tu.
1: Quando sono a casa marito e moglie, sai che di due ne fanno uno.
0: Vabbè, comunque 345 48 45 663. Oggi parliamo di conserve, marmellate, quello che si fa in questo periodo di agosto. Raccontatecelo volentieri anche con un bel messaggio vocale.
1: Esatto. E allora adesso abbiamo due richieste musicali, una per Luigi di Reggio Emilia.
0: Ciao Luigi.
1: Ciao Luigi, che vuole ascoltare Estate di Daniele Cordani con Pamela.
0: Estate, non è quella.
1: E poi Alfredo di Rovolon, che è contentissimo della moglie Luisa perché è sposato da 55
0: pensa
1: anni.
0: Che croce.
1: E le dedica cuoricini. È talmente innamorato che gli vuole dedicare questa canzone romantica. È vero, Alfredo?
0: Oh, bravo, Alfredo!
1: E allora.
0: C'è solo quella versione?
1: Sì, andiamo con la
0: peccato
1: musica.

0: Ma ti rendi conto? Cuoricini, cuoricini.
1: Ma quando si vuole bene si dedicano anche le canzoni d'amore, dovresti farlo anche tu ogni tanto.
0: Tu non preoccuparti,
1: alla
0: io
1: tua
0: le
1: Lucia.
0: Faccio. Guarda, se tu guardi tutti i miei stati, tu, ogni foto ha un suo perché.
1: Ah,
0: la
1: certo.
0: Musica non è presa così a caso,
1: Ma
0: se tu guardi
1: dolce,
0: bene tutte le beh,
1: che
0: ragazzi. Lascia fa, dai. La gente
1: allora,
0: che sa.
1: Torniamo all'argomento di oggi.
0: Sì.
1: E scrive Stefania: io non ho tanto ben capito l'argomento del giorno, so solo che siamo nel pieno di un'estate bollente e in questo periodo non ho voglia di fare niente. Secondo te ha ragione?
0: Sì.
1: Ammiro chi fa le conserve, ma anche chi si mette ai fornelli. Io compro tutto pronto, non stiro e non cucino. Ha la bacchetta magica, Stefania.
0: Vabbè,
1: secondo me è la bacchetta magica.
0: No, neanche mia moglie stira, c'è la donna che stira.
1: Grazie.
0: No. Allora,
1: però cucina.
0: Sì, cucina. Però se allora è caldo, sì. Cerchiamo di usare la cucina il meno possibile.
1: Mangiando cose fredde.
0: Mangiando, sì, cose veloci, affettato, pane, robe, formaggi, robe così, insomma, un po' pronte, diciamo. Poi ovviamente un bel piatto di pasta. Ieri sera, per dirti, ho aiutato mia moglie a fare le polpette di carne. Sì, ieri sera abbiamo mangiato polpette.
1: Ma avete cenato a casa
0: io.
1: Prima di andare a vedere le stelle?
0: Sì, abbiamo cenato, siamo partiti, saranno state le 9:30. No, braccette corte, cosa dici braccette corte?
1: C'eravate tu e tua moglie,
0: io innamorati. Mia moglie, no, io e mia moglie.
1: C'era anche Kobe,
0: io
1: giusto.
0: E mia moglie e Kobe, non lasciamo, e quindi che era tutto sul chi va là ieri sera, ogni foglia che si muoveva.
1: Poverini, in mezzo a...
0: Poi ogni tanto sentivi, no, dal nulla, l'ho vista, le stelle. No, cadente, perché eravamo tutti sparsi, no?
1: Cioè, eravate in tanti allora?
0: Ma no, cioè, le macchine, sì, c'erano tante macchine là, però ovviamente io mi sono messo su un posto dove c'era il meno luce possibile, no? Però essendo anche l'erba un pochino alta, io non so 20 metri più avanti se c'era già un'altra coppia con il plaid.
1: Cioè, un po' tutti a camporella, insomma.
0: Più o meno a camporella, sì.
1: Va bene, ditecelo se l'avete fatto anche voi. La conserva.
0: Conserva. No, sono cose un po' private.
1: Al 345-48-45663.
0: Ma non solo la conserva, anche la marmellata.
1: Piero Montanaro intanto ci fa sentire Paesanella.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

canzone. Gli amici del gruppo Folk El Canfin, protagonisti con l'eco della mia valle, andando a Venezia Salzano per salutare Lina e ringrazio anche tutti coloro, a proposito allora del Canfin, ringrazio tutti coloro che ieri sera hanno condiviso l'appuntamento televisivo di Agenti di Richiesta Sorriso TV insieme con me e con il mio fratellone Vittorio del Canfin. Un lunedì ferragostano piacevole, piacevole, e due ore proprio come sempre volano, volano via in fretta. Quando si sta bene insieme c'è sempre questa bella sensazione. Grazie allora per chi l'ha condiviso insieme con noi. L'eco della mia valle.

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Megoglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che scappiamo.

0: estate di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 16 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
7: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con una come te, ma

Sorrisini, una mazurka energica per dare fuoco alle polveri nell'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, che fa tappa adesso in quella di Trieste, andando a salutare Luisa, Roger, la voce del sole dentro di me, poi da Trieste a Vicenza, salutando Carlo sulle note del valzer Adriatico Blu.

Adriatico Blu, nella tradizione della vera Romagna Folk. Il nostro finale insieme, cari sorrisini, con Giorgio Ikebana Angeli.

con Tony Atodisco, sempre bailando la baciata. Cari ragazzi, pronti per un rush finale, dai, qui tutti Casanova, e ritroviamo la fisa di Patrizio Lucidi. Rush finale.

0: ragazzi, un rush finale con Patrizio Lucidi qui con tutti i Casanova, e siamo proprio al rush finale, siamo in addirittura d'arrivo del viaggio musicale odierno, viaggio che naturalmente riparte domani dalle 14. Signora Antonella, la vedo un po' presa dai suoi pensieri, no?
1: Buongiorno, Soresini.
0: Buongiorno a lei.
1: No, signor Claudio, sì, stavo osservando la sua gambetta come teneva il tempo. E io sono andata dietro alla sua gambetta. Deve essere la fascia oraria comunque, eh?
0: Sta prendendo una brutta piega lei.
1: Deve essere la fascia oraria, signor Claudio.
0: Ma probabilmente sì. Sta prendendo una brutta. Insomma, lei seguiva la mia gambetta.
1: E
0: che
1: io mi muovevo con la sua gambetta.
0: Va bene, dai. Oi, oi, oi, oi. Questa ci mancava per sorridere un pochettino. Bene, Antonella.
1: Il sorriso.
0: Assolutamente sì, come dico sempre, per piangere nella vita c'è sempre tempo, vero signora
1: Lasciamo
0: Antonella?
1: Porretti.
0: Ah sì, pertanto sorridiamo. Bene, Soresini, ci risentiamo domani dalle 14, ci salutiamo con Giusy Mercury e Giorgio Manetti e Rotola l'estate. Ciao Antonella, buon lavoro. Buona serata Soresini, buona vita, domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Care amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

Federica Cocco alle 17.45. Non sto ridendo, poi capirete perché. Andiamo avanti con le vostre richieste, i vostri sorrisi. Andiamo ad accontentare Chiara da Treviso, che chiede Tira e Tasi, Giuseppe Bolla. Chiara, innanzitutto un buon onomastico ancora, un abbraccio forte, e ci ascoltiamo questa canzone di Giuseppe Bolla con te, Tasi e Tira.

0: I Rodigini con Caruso, Luci sul Golfo, canzone che è stata richiesta da Irma e Silvano di Verona. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio anche a voi. E io non sono più sola. Ciao Luca.
1: Eccomi qua. Buon pomeriggio cara Antonella e buon pomeriggio a tutti i sorrisini. Ormai quasi buonasera, insomma.
0: Sei tremendo oggi.
1: Oggi sono un po' frizzantino, Diciamo che sono arrivato in studio e ho messo un po' di
0: Io prima ridevo perché è entrato con una faccia che non, è indescrivibile. Dovevo fargli la foto, non ci sono riuscita.
1: Perché la mia ho delle una mimica facciale non da poco, devo dire, ecco.
0: Decisamente.
1: Esatto. Il mio viso a volte parla.
0: Però vedi, io ho iniziato la trasmissione ridendo col signor Claudio.
1: E la finisci ridendo.
0: E la finisco ridendo, quindi ecco. Radio Sorriso veramente porta allegria
1: Se no altrimenti che ci facciamo qua?
0: Vero?
1: No?
0: Vero.
1: La perfetto. Bella musica, ma anche tanti sorrisi. Assolutamente.
0: Perfetto, assolutamente sì. Sì, no, è stato un bel pomeriggio movimentato, delle belle richieste. Adesso
1: bene.
0: Ti affido tutta la plancia di comando.
1: Grazie mille, che speriamo che non parta perché prima partiva. Vabbè, scusami, la dovevo dire questa. Ecco, bene. Allora ci sentiamo.
0: Sediamo,
1: esatto.
0: Ci ascoltiamo la canzone che ha richiesto Silvana da Verona, la voce di Elena Cammarone con Segretamente. Io Sorrisini sono arrivata alla fine. Vi ritrovo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 6, sempre con i colori della musica. A tra poco con Luca. Buon lavoro Luca e un bacio Sorrisini.
1: Grazie Anto, a tra poco Sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Bentrovati da Mattia Venini. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sorriso!
13: È il momento di cocktail di sera.

Roberto Polisano, balla con noi, le 18:07 minuti, martedì 11 agosto 2026. Buonasera sorrisini, ben ritrovati, la voce di Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. Come state? Come state trascorrendo questa giornata? Anche oggi devo dire abbastanza calda, ma vi ricordo subito l'argomento del giorno, perché è agosto, è tempo di ferie, però è anche tempo di passate, di marmellate, di conserve fatte in casa. Che meraviglia! Che meraviglia, anch'io ho i ricordi di quando ero più giovane, più bimbo, che davo una mano a casa a fare la conserva con la macchinetta lì che si girava e i pomodori venivano schiacciati e usciva la passata. Beh, che meraviglia, che bei ricordi davvero. Beh, e voi cosa state combinando in questo periodo? Lo state facendo? State preparando delle buone marmellate? Beh, raccontatemelo, dai, raccontatemelo. Magari qualcuno di voi è in ferie e sta facendo anche magari la marmellata o la passata, perché no? Perché no? 345-4845-663 per la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Naturalmente, oltre all'argomento del giorno, sono qui anche per accontentare le vostre richieste musicali. Infatti vado subito a salutare l'amica Maria da Marghera, che mi richiede il prossimo brano, Capriccio di una sera, Michele Rodella, sempre qui su Radio Sorriso, questa bella begin. Mentre prima salutiamo l'amico Giuseppe da Belluno, a cui ho dedicato Balla con noi, anche lui sempre all'ascolto di Radio Sorriso.

Cristian Patarini, amico speciale, e vado a salutare l'amica Enrica di Treviso che aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi scrive: grazie per la compagnia che fai, sei un grande alpino. Grazie mille Enrica, e naturalmente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Continuiamo con la bella musica, la musica di Radio Sorriso, la musica delle grandi orchestre italiane, ma prima vado a salutare Marino da Borgorico, che purtroppo non posso accontentare con la richiesta che mi ha fatto, perché il brano che mi richiedi te l'ho già inserito proprio io personalmente ieri, carissimo. Ecco, quindi oggi ti saluto con piacere, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, ma ti ricordo e vi ricordo, Sorrisini, la regoletta che le richieste vanno fatte ogni due giorni, quindi mi raccomando, diamo spazio a tutti gli ascoltatori. E Marino, buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggio al 345 48 45 663. Adesso andiamo con una bella dance, Tango delle Rose, Sofia, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro.

Pane e cipolle, Pietro Galassi, e vado a salutare l'amica Marianna da Campodarsego che aveva il piacere di ascoltare un brano di Pietro Galassi e ho scelto per te, carissima, pane e cipolle. Grazie per la tua simpatia e grazie come sempre per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio forte Marianna e una buona serata. Saluto Linda da Maniago che mi richiede il prossimo brano, Amor Sincero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso con la voce di Patrizia, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 680.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti la appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

La voce di Demis con entusiasmo, e ringraziamo le edizioni Vocal Sound per il brano del mese, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, le 18:39 minuti, a tenervi compagnia con Cocktail di Sera, la voce di Luca, fino alle ore 20. Vado a salutare l'amico Paolino da Cavazzo Nuovo, che ha piacere di ascoltare il prossimo brano, L'amore si muove, da Il Volo, sempre qui su Radio Sorriso.

Alex So e i Rodigini con Si può dare di più. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. 345-4845-663 per la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423-736-680 o 736-681. Se volete interagire con l'argomento del giorno, beh, oggi vi chiediamo... agosto è il tempo delle ferie, ma è tempo anche di passate, di marmellate, di conserve. Le fate? E che cosa preparate di buono? Beh, raccontatemelo insieme naturalmente alle vostre richieste musicali. Ma voglio ricordarvi adesso, Sorrisini, un appuntamento imperdibile che vedrà protagonista anche il nostro Alex, il nostro carissimo e amatissimo direttore. Perché Sorriso in Piazza vi aspetta a Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento, animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. E per concludere il tutto, uno spettacolo pirotecnico favoloso. E vi ricordo naturalmente che l'ingresso è libero. Quindi non mancate, segnatevelo, Sorrisini, sabato 15 agosto dalle ore 21 a Cusignana di Giavera del Montello. Ci siamo noi di Sorriso con Sorriso in Piazza. Appuntamento imperdibile per festeggiare appunto Ferragosto. Adesso vado a salutare l'amica Paola da Torino che mi richiede una bella tarantella e io ho scelto per te, carissima, la Suonami Band con Danza Senza Fine. Ciao Paola, una buona serata.

0: Ruggero Scandiuzzi, questa bella baciata a Sifue. Vado a salutare l'amica Maria di Mira che mi ha richiesto questo brano. Buona serata Maria, un abbraccio forte forte forte, e noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
8: Sono le 19 e un minuto.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i due fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
13: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Gianni Dego, dolce filo, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Beniamino da Conco che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie carissimo Beniamino, un abbraccione e una buonissima serata. Continuiamo adesso con un bel ciaccia. Scegli me, Tommaso, e il gruppo Fantasy, sempre qui su Radio Sorriso.

Orchestra Daniele Desideri, gli affari suoi, sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo a festeggiare un compleanno. Perché? Perché Francesco Desideri, il fratello appunto di Daniele, oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri a questo bravissimo sassofonista che fa parte appunto dell'Orchestra Desideri. E anche voi sorrisini avete la possibilità di fare tanti gli auguri a Francesco sulla nostra pagina Facebook, dove trovate un bel post con un bel pensiero scritto dal nostro direttore e anche la foto di Francesco Desideri. Auguri di buon compleanno Francesco da tutti noi di Radio Sorriso. E vado a salutare tre donne meravigliose che sono nella zona Ponte di Legno e sono Nazarena, Elisabeth e Nicoletta. Ma che sorpresa vedervi lì tutte e tre assieme, carissime, siete meravigliose. E per voi dedico questo brano, Donne di amore e lacrime, Daniela Cavanna, questo bel lento, tutto per voi e vi abbraccio forte, passate una buona serata. Ciao care!

Mauro Levrini, vieni a fare l'amore. E vado a salutare l'amico Angelo da Povoletto in provincia di Udine, che voleva dedicare questa canzone a Donata di Pioverno, sempre in provincia di Udine. Spero di aver capito correttamente i due paesi, caro Angelo. E una buona serata, carissimi, e grazie, caro Angelo, per aver telefonato allo 0423 736 680. Ma vi ricordo che c'è anche il 736 681, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E vi ricordo, sorrisini, cosa molto importante: beh, noi ci trovate su tutti i social, no? Fondamentalmente Facebook, Instagram, poi ci trovate anche sul nostro canale YouTube, ma soprattutto mi piace ricordare che abbiamo un'app completamente gratuita che potete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi portatili, appunto per portarci sempre con voi, dove potete ascoltarci su Sorriso Radio Sorriso, potete anche vedere Sorriso TV, ma soprattutto potete restare sempre aggiornati sugli appuntamenti, sugli eventi della nostra radio più giovane che mai. E poi potete anche richiedere i biglietti dei vari concerti o appuntamenti che vengono messi a disposizione. Quindi un'app veramente completa a 360 gradi, e vi invito a scaricarla. E soprattutto, come sempre, vi ricordo di dire a tutti quanti di ascoltare Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Andiamo adesso con una bella cumbia, Remember Rondò, Omar Lambertini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso, 0423-736680.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Marianna Lanteri con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, e le ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Ma continuiamo con le vostre richieste. Adesso è il momento di una bella begin senza catene, Sandrino Piva, e vado a salutare Daisy e Alessandro Di Mira. Ciao cari, una buona serata, e il brano è tutto per voi.

Graziano Cianni, ti aspetterò domani. E proprio Graziano Cianni sarà protagonista con le grandi orchestre in diretta giovedì 13 agosto dalle ore 21:30. L'orchestra di Graziano Cianni, appunto, sarà in diretta su Radio Sorriso da Felino in provincia di Parma. Quindi un appuntamento imperdibile, imperdibile davvero sulle frequenze della radio più giovane che mai. La serata con l'orchestra di Graziano Cianni giovedì 13 agosto dalle ore 21:30 in diretta su Radio Sorriso. Mi raccomando, da non perdere, quindi tutti sintonizzati. Adesso vado a salutare l'amica Stefania da

Davide Salvi e Davide Borghi, Allegra Fisarmonica, sempre qui su Radio Sorriso. E cari sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Grazie mille per averci fatto compagnia in queste due ore di bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo sabato, sempre a partire dalle ore 18, con cocktail di sera. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di settimana. Naturalmente, sempre facendo i bravi, ma non troppo, mi raccomando. Vi lascio con Dimmi di sì, Renzo Tomassini, questo Bella Ligalli, e subito dopo un bel brano folk, Le nostre valli con Tra le vigne e il silenzio. E vi ricordo che alle ore 20:30 poi ci sarà la nostra Elisa con Zona Cinema. Come sempre, una serata ricca di appuntamenti, quella sulle frequenze di Radio Sorriso. Un abbraccio forte e una buona serata. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Sono le 20 e un minuto.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi alpini e su parte delle prealpi. Nella giornata di domani poco cambierà, continuerà infatti a splendere il sole con calde d'afa molto intensi, valori anche fine 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Da segnalare ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui rilievi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
10: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Softair Go. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Radio Sorriso.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Alessia Caracausa con Bianco e Nero. Non è bianco, non è nero, è a colori, il film protagonista di Zona Cinema di questa settimana. Buonasera a tutti quanti da Elisa. Ribelle, film d'animazione di Disney Pixar, uscito nel 2012, ambientato nella Scozia medievale, un bellissimo film per ragazzi e ragazzini. La protagonista si chiama Merida, è questa giovane principessa con tutti i capelli rossi, molto vivace, coraggiosa, molto determinata. E Merida non ama le regole, quelle rigide di famiglia, della vita di corte. Lei vuole essere libera, e libera di scegliere il proprio futuro. È un film che racconta un po' il rapporto tra madre e figlia, affronta diversi temi importanti: il coraggio, la libertà, l'indipendenza, la voglia di costruire il proprio futuro, l'importanza di comprendere quelle che sono le persone che amiamo. Quindi diverse tematiche in questo che è un cartone animato a tutti quanti gli effetti. Magari l'avete visto con i vostri nipotini e volete dirci qualcosa, il numero è sempre quello, al 345 48 45 663. Adesso arriva lui, Gianni Dego, con Il Postino.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 22 e un minuto.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

madre, mio padre, i miei cari perduti, le case, la chiesa, la strada, il sagrato, spianati da un'onda assassina e malvagia.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: È mezzanotte e zero minuti.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentornati all'ascolto delle ultime notizie. Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AVS. Sentiamo.
4: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
3: Si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato, è stato sanzionato. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:01.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%. Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Tema migranti, fra Toianni di AVS contesta ancora le politiche del governo. Sentiamo cosa ha detto.
4: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa. Serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese. La crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
3: Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La procura Alto Atesino ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.